we ma boni sisi enti midi saa beba wano anunyo mfufuro kwa esani edi ema on. Abusi afu ai se unya yefunu a yefunu bi wono ma ojai e battle from a utimu se yes yefunu no enshira wo mo. Mama she baby I will be a enyumwe ai e ma ni nyina wo ganazu omu ni nyina no ai enyumwe enkoma.